0: Vuoi dire solo, solo, solo, maintenant, maintenant, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo,
1: solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, ni shun shun baye Ewrade na wani bayo Oya ni tumi bayo Jesus.

more profundi. Ye be di po ya di mami. Me di anami want to make you not it. Nasa rabi ya fubasha mani mo nyamwe.